Radio Centrum. Hity, hity. Ponad czasem. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.